0: Sweet in Carlton, sta a cercare di dire te che un corazzare, dove andare, tacca e tacca sua, dove andare. Izvolite gospodine, vezite na ovaj astav.
1: Zwei.

0: La musica migliore, la musica, salta così, la musica migliore.
1: Aimo, erotica, erotica!
0: La musica migliore. La musica migliore.

estamos ya, estamos subiendo al décimo de Luque, un, dos, dos, tengo, ni tengo, ya, tú, que ya, estamos ya, estamos subiendo al décimo de Luque, en la tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri

facemmo podove, va dicemmo vodove, mieniacemmo codove, poda facemmo brodove, sidacemmo spratove, non si scupe satove.